sera sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Faceva il palo nella banda dell'Urtica, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li ha presi senza fatica. Li ha presi tutti, tutti, tutti, tutti, fuori che lui.

così precisi come quei della mascherpa, sono stati lì i suoi amici a vedere i carabinieri. Hanno detto: ma come? Porco Giuda, mondo cane. Il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è? Lui era fisso che scrutava nella notte, ha visto nulla, ma il coupé

mai botte. E a mera via era già quasi vesti. Lui sempre fisso lì a scrutare nella notte, perché ci vedeva in stessa notte come del dì. Ed è lì ancora come un palo nella via. La gente guarda, gli dà 100 lire e poi va. Lui circospetto guarda in giro e mette via. Ma

dice: ma come? A me mi lascia qui di fuori? E loro, loro chissà quando è che vengo su. E poi il bottino me lo portano su a 100 lire. Un po' per volta, a far così non finiamo più. No, no, questo è proprio un laureato stupido. Io sono un palo, non un bamba, non ci sto più. Io vengo via da questa banda di sbarbacchi. Mi metto in proprio, così non ci penso più.